0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock in the night.

0: Che sono le 6:13 e siete in ritardo, è venerdì, siete in ritardo sulla tabella di marcia. Sto scherzando, non voglio come sempre mettervi alcuna fretta, anzi se sono le 6:13 e ne avete la possibilità giratevi dall'altra parte del cuscino e fatelo anche al posto mio, grazie. Fatemi sapere come si sta, fatemi sapere con i vostri WhatsApp stamattina, anche con le vostre voci belle, calde, con la raucedine. 388-893-6699, The Alarm Rock Show, siamo appena partiti, buongiorno.
1: Radio Easy Rock.

0: solo alla Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Pioggia di fatture spaziali da Saturno.
3: Fatture processate.
2: Pratiche nebulose.
3: Già chiuse.
2: Tempesta di atti in arrivo.
3: Depositati.
4: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.
3: Per gestire le attività e aumentare l'efficienza dello studio.
4: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale.
3: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
6: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
5: È il momento giusto per fare la spesa.
6: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti. Emisfero.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: got high hopes.
1: Bruce Springsteen con High Hopes. Buongiorno alle 6:19 minuti su Radio Easy Rock. Oggi è un giorno veramente prezioso, un gran giorno. Vuoi perché esce il nuovo album dei Rolling Stones, cioè Foreign Tongues. È un album, insomma, con tante belle partecipazioni. Ci sono Stevie Winwood, c'è Robert Smith dei Cure, c'è Paul McCartney, Bruno Mars e anche Chad Smith, il batterista dei Red Hot Chili Peppers. Quindi una grande bella produzione. Già dal 5 maggio stiamo suonando questa canzone che tra poco sentiremo. E allora, che dire? Insomma, tornano i Rolling Stones, tornano in Pole Position, lo stanno facendo in pompa magna e li sto seguendo sui social, sono davvero dappertutto. E poi è un bel giorno perché anche oggi a Radio Easy Rock, insomma, pioveranno regali, quindi memorizzate a maggior ragione il nostro numero di WhatsApp 388-893-6699. Vi manderemo a grandi concerti dal vivo e poi soprattutto vi manderemo anche a Jesolo, al Caribe Bay, in questo enorme parco acquatico, per naturalmente farvi divertire magari un bel fine settimana. Perciò ecco, siate pronti a qualsiasi in qualsiasi momento, insomma, potrà arrivare il momento in cui dovrete mandarci il WhatsApp e ricevere questi bei regali, gli ingressi omaggio o a concerti o al Caribe Bay. Adesso, come dicevamo, 10 luglio, Foreign Tongues, esce oggi il nuovo dei Rolling Stones e questa che sentiamo naturalmente è In the Stars.

Crossfire, avevate dubbi? Laddove c'è fumo c'è anche un po' di fuocherello, fuochin fuocherello. Ed era la nuova dei Black Keys alle 6:30. Buongiorno da Nino Carollo, questa è Radio Easy Rock. Avevate dubbi? Nessun dubbio, basta sentire il suono ed è già tutto chiaro. L'unica, impareggiabile, ineguagliabile, insuperabile direi, Radio Easy Rock. E questi sono i Franz Ferdinand.

0: thousand Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera dalle 21 alle 23 con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Radio Easy Rock con i Cardigans, i Race, Rewind. Sono le 6:39 minuti, ci aspetta un bel weekend caldo caldo caldo come hanno detto i previsori. Intanto ricordo i nostri appuntamenti del fine settimana alla radio, cominciando con Rock Train insieme a Steve Sonic domani e domenica tra le 10 e mezzogiorno, e poi domani sabato ricordiamo la sera c'è il nostro classico appuntamento con il rock sperimentale gestito da un'intelligenza artificiale che vi parla e si chiama Chrissy Mac. Abbiamo scelto questo nome perché era abbastanza fascinoso. Chrissy perché ci ricordava i Pretenders, Chrissy Hynde, Mac perché ci ricordava un po' i Fleetwood Mac, capite? E abbiamo fatto questo bel miscuglio ed è nata Chrissy Mac. È una signorina molto bella, anche attraente. Peccato sia un ologramma e sia una voce sintetica, però va ascoltata dalle 21 alle 22 domani sera. Poi alle 22 torna la nostra DJ Ambassador Ellen Rock con Rock Out. Bene, questi sono i programmi della settimana. Ricordiamo poi domenica, domenica c'è rock, ancora rock, raccontato, narrato, storie incredibili con Crosstown Traffic Chaos insieme alla nostra super Claudia Valentini, domenica sera dalle 21 alle 23. Attenzione, c'è musica bella che ci riporta negli anni 2000, 2006 per l'esattezza. I prossimi minuti infatti li trascorreremo con i Cooks, Naive, yeah.

Questi erano i Kasabian, sono le 6:47 minuti. Buongiorno da Nino Carollo, Radio Easy Rock vi ricorda che a breve, attenzione, arriveranno anche i nostri momenti con i quali riceverete tanti tanti regali, perciò memorizzate il nostro numero di WhatsApp 388-893-6699. Radio Easy Rock.

0: offerte da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
1: Solo dal 9 al 12 luglio. Nobilia Prosecco di OCG millesimato brutto extra dry da 750 ml al prezzo imperdibile di 3,99 €. Regina di cuori asciugatutto da 6 rotoli al prezzo imperdibile di 3,89 €.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
6: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
5: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
6: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
5: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.
7: Al centro commerciale Vale Center sono arrivati i saldi super. Lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.
8: Immagina di poter toccare la luna.
9: Moon ti porta in un viaggio spettacolare tra emozione, scienza e meraviglia al J Museo di Jesolo, aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.
10: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
11: A noi piace mantenere le promesse.
12: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
11: Goppion Caffè, bevilo buono.
13: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in Piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
14: Siete pronti ad accendere la piazza con griglie roventi?
15: Sabato 11 luglio dalle 19 in Piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
14: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
15: E griglie roventi vi farà sganassare.
14: Si ringraziano Città di Jesolo,
15: Weber Barbecue Italia,
14: Maxi Supermercati,
15: Formaggi Tomasoni,
14: Polenta Castello,
15: GPL Beifin,
14: Birra Forst,
15: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
16: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
17: Ma quanto pesa la bolletta?
18: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
19: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
20: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
21: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
22: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Nino Carollo, questa è Radio Easy Rock. Spero come sempre sia un venerdì veramente speciale per voi. Spero abbiate soprattutto preparato l'occorrente per partire e andare magari in vacanza.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock. Anche in questa ultima parte di settimana saremo sotto l'influenza dell'anticiclone subtropicale con sole caldo intenso. Anche sul Triveneto temperature abbondantemente sopra i 30 gradi durante il pomeriggio, sia in pianura ma anche sui fondovalle alpini, punte anche di 36-37 gradi sulla bassa pianura veneta. Sole protagonista, solo sabato segnaliamo dei temporali, maggior rischio di temporali sull'area alpina con qualche cella temporalesca che potrebbe sconfinare sulle limitrofe zone pianeggianti. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

0: 10 luglio di 26 anni fa l'etichetta Parlophone pubblicò Parachutes, primo album dei Coldplay, e si è trattato anche di un debutto direi abbastanza significativo, perché ha registrato da subito numeri di vendita molto molto importanti. Beh, del resto insomma il talento c'era, e quella canzone che abbiamo sentito, Yellow, era proprio il pezzo che lanciava questo primo lavoro dei Coldplay. Abbiamo ricordato questo bel anniversario, 10 luglio 2000, l'uscita del primo album dei Coldplay. Sono le 7:05. Buongiorno da Nino Carollo. Allora, come sta procedendo questa giornata? Vedo che sta procedendo molto bene. Per esempio, se io sentissi un vocale a caso.
1: Buongiorno Nino, buongiorno, sì. buongiorno. Sì. Poche ore e poi ferie.
0: Eccola lì.
1: È lunedì, si parte.
0: Non è dato sapere la destinazione, ma noi siamo molto curiosi. Tu lo sai, caro Easy Rocker, che ci mandi questi messaggi. Radio Easy Rock è morbosamente curiosa, perciò ci devi indicare esattamente la mappa, dove vai, cosa fai, cosa farai e con chi sarai. Ecco, questo è importante, con chi sarai. buongiorno, Red Hot Chili Peppers ci stanno ora, che dite? Vi invito come sempre ad alzare il volume quando arrivano queste canzoni, importante, su, go Rob.

0: centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
4: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
5: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
4: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Quest'estate dimentica auto, code e stress. Parti via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. 6 giorni su 7 dal Molo Quarto di Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Bimbi gratis, sconti per famiglie e over 65. E puoi portare la bici. Viaggia comodo e risparmia. Info su libertylines.it.
10: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
11: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
12: Ciao Sara.
13: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
12: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
13: E usa Therapist.
14: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
12: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
14: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
15: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
16: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
15: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
16: ErcoleTempoLibero.it.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
19: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
20: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
21: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
20: È il momento giusto per fare la spesa.
21: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
22: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info, compila il form su radioeasyrock.it.
23: Radio Easy Rock, viabilità.
24: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
25: Venerdì 10 luglio, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Attenzione però a lavori in corso sulla tangenziale di Mestre che causano la chiusura di 2 corsie su 3 della carreggiata in direzione Milano tra Terraglio e Castellana. Sono pertanto possibili disagi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
26: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
27: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Walking. Era il 17 febbraio 1966, la figlia del leggendario Old Blue Eye, Frank Sinatra, cioè Nancy Sinatra, proprio lei raggiunse la vetta delle classifiche proprio con questa These Boots Are Made For Walking. Era un gran bel pezzo, perché poi insomma tutti la cantavano, e c'era anche questa leggenda secondo cui i soldati nella guerra in Vietnam marciavano cantando addirittura questa canzone quando facevano le loro marce. E diciamo che fu contenuta questa canzone in tanti film dedicati proprio alla guerra in Vietnam. Basti pensare a Stanley Kubrick, che la mise in una scena abbastanza cruciale del film, quando il soldato Joker si prendeva qualche attimo di libertà e andava a Saigon e conosceva qualche donna vietnamita, così per socializzare e andare magari oltre, no? Quella mitica scena, non so se avete presente Full Metal Jacket. Comunque, ecco, c'era proprio questa canzone che andava in quel momento del film. E poi ricordiamo anche che Nancy Sinatra andò a trovare le truppe americane in Vietnam per sostenerli e fece anche uno spettacolino, cantò per loro. Chiaramente non oso pensare come erano nello stato emotivo in cui si trovavano tutti questi Marines che vedevano lo spettacolo di Nancy Sinatra proprio lì in Vietnam. Deve essere stato abbastanza crudele per loro vedere questa bella donna poi andarsene. E c'è proprio questa scena anche nel film di Francis Ford Coppola, non c'entra nulla Nancy Sinatra, però si vedevano questi spettacoli che l'esercito americano organizzava per sostenere, per dare insomma forza ai soldati in Vietnam. Nel film Apocalypse Now, per esempio, c'è la scena, non so se ricordate, la scena delle conigliette di Playboy che andavano lì a fare lo show per la truppa. Vabbè, storie di guerra, storie anche di grande musica pop. These Boots Are Made For Walking. Abbiamo ricordato questo bel momento con la leggendaria, direi, si fa per dire, Nancy Sinatra, leggendario era forse il padre, Mettiamo i puntini su lei. Radio Easy Rock alle 7:23 minuti, ora c'è Lenny Kravitz, eccolo.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Le 7:36 minuti, regaliamo due biglietti, una coppia di biglietti per mandarvi al Pordenone Blues Festival, signore e signori. Mica si scherza, qui è Radio Easy Rock e media partner anche del Pordenone Blues Festival. E allora attenzione, perché il 14 luglio suoneranno Dogstar, poi The Damn Truth e anche Frano Livingstone. E allora attenzione, perché noi regaliamo questa coppia di biglietti al primo di voi che ora manderà un WhatsApp al nostro 388-893-6699. Lo ripeto, 388-893-6699. Dateci sotto e naturalmente buona fortuna. Sentiamo The More You Ignore Me, The Closer I Get, la canzone di Morrissey che ci riporta in quel 1994. Here we go.

0: M Television, questi erano Kings of Leon, era il 2024 e adesso abbiamo il nostro amico Walter qui al telefono. Ciao Walter, come stai?
1: Ciao, buongiorno a tutti, tutto bene, grazie, anche voi spero.
0: Sì, dai, l'importante è stare in piedi, no Walter?
1: Giusto, concordo.
0: Di dove sei Walter, da dove ci chiami?
1: Io ti chiamo da Villorba.
0: Villorba, provincia di Treviso, quindi Villorba è un passo a raggiungere Pordenone, raggiungere anche il Pordenone Blues Festival. Allora, sappi che con questa tua bella chiamata, il tuo primo messaggio ti premia e quindi ricevi questa coppia di biglietti con i quali assisterai il 14 luglio, quindi stiamo parlando di fra quattro giorni, manca poco, questo bel concertone Dogstar, Damn Truth e Frano Livingston. Che dirti altro Walter, divertiti e naturalmente ascolta Radio Easy Rock. Ciao!
1: Quello sempre, grazie, ciao a voi! Radio Easy Rock.

0: approfitti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Sono

0: Frix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Frix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Dal 2 al 31 luglio il cuore della musica batte a Bassano del Grappa. Torna il Bassano Music Park. 11 luglio Tony Boy.
9: Solamente per amore.
8: 14 luglio Tommaso Paradiso.
10: Spero che ti arriverà davvero.
8: 15 luglio I Pooh. Info e calendario completo su 2.eventi.com. Bassano Music Park, un'estate ricca di musica.
11: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
12: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
11: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
12: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
11: Si ringraziano Città di Jesolo,
12: Weber Barbecue Italia,
11: Maxi Supermercati,
12: Formaggi Tomasoni,
11: Polenta Castello,
12: GPL Beifin,
11: Birra Forst,
12: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
13: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
14: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
13: È il momento giusto per fare la spesa.
14: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
15: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
16: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
15: Goppion Caffè, bevilo buono.
17: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Dueville, Vicenza.
18: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
19: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
20: Subsonica, Skanka Nancy, Yngwie Malmsteen,
19: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar!
20: Vivi l'energia dei grandi palchi!
19: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
21: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever!

It's only rock and roll, baby, but I like it. Janis Joplin, Piece of My Heart. Sono le 7:53 minuti. Attenzione, le nostre band ambassador in giro nel mondo. Questa sera è il 10 luglio, no? È venerdì 10 luglio. Questa sera c'è un grande doppio appuntamento all'Ambro Fest. Signore e signori, la festa di Trebaseleghe, esattamente Sant'Ambrogio di Trebaseleghe, provincia di Padova. Beh, ci sarà un bel tributo al grunge, ci sono nostre band ambassador, due per l'esattezza, due al posto di una. Ebbene sì, grunge, serata grunge lì all'Ambro Fest con i Nirvana Heat, ovviamente Nirvana Tribute e The White Tape, Pearl Jam Tribute. Quindi questa sera veramente serata imperdibile per gli amanti del grunge all'Ambro Fest di Sant'Ambrogio di Trebaseleghe, provincia di Padova. Poi sempre stasera stasera i Papercut Linkin Park Tribute suoneranno al Carmine Rock di Saunara, provincia di Padova. E poi domani sera sempre Papercut all'Arena Cecchini di Cordovado, provincia di Pordenone. Ancora, attenzione, mi sembra ci sia qualcos'altro. Abbiamo anche domani sera The Nebraska Experience Jimi Hendrix Tribute al Vetenastock Festival a Vestenanova in provincia di Verona. E ricordiamo anche l'ultimo appuntamento da ricordare, il 18 luglio, certo, i London Calling. Con i London Calling si ascolta tanto classic rock, The Smiths, The Cure, Depeche Mode, eccetera eccetera eccetera. 18 luglio alla Festa del Carmine di Pieve di Curtarolo, provincia di Padova. Credo di non aver dimenticato nulla. Adesso c'è il nostro super rock and roll, That Cab for Cutie, Punching the Flowers, e poi le news.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock. Radio
1: Easy Rock News. Teheran denuncia altre esplosioni nella notte e chiude Hormuz, ma gli USA dicono non siamo stati noi, così il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani.
2: L'Iran vuole che chi transita paghi un pedaggio, gli americani non vogliono, perché diventa un principio che poi può essere applicato in tutti gli stretti, quindi si limita la libertà di navigazione e si limitano i commerci a livello internazionale.
1: Spagna, maxirogo boschivo nella regione di Almeria, in Andalusia, tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, più di 1000 le persone evacuate. Milano, una 23enne è stata sfregiata al volto con un coltellino da un 27enne di origini algerine e irregolare sulla banchina della metro. Arrestato l'aggressore, fermato anche la notte precedente e poi rilasciato per furto di alcune auto. Femminicidio nelle Marche, a Loreto una 33enne è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno di 35 anni al culmine di una lite. Mondiali, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale, dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Interstate Love Song, Stone Temple Pilots, Radio Easy Rock, e prima ancora i Deep Purple con Never Before. E adesso parliamo di questo grande evento che ci aspetta, e stiamo parlando dell'evento dell'estate, cioè il Vigo Rock a tutta birra, ed è quest'anno la 19ª edizione, dal 17 luglio al 1 agosto in Via del Lavoro a Vigo Novo, località Tombelle, provincia di Padova. E beh, allora ragazzi cari, stand gastronomici, fiumi di birra, grande musica dal vivo con Radio Easy Rock media partner ufficiale, Vigo Rock, provincia di Venezia, Vigo Rock 2026, non dovete assolutamente farvelo raccontare perché dovrete essere lì, belli presenti, dal 17 al 20 luglio, ecco il programma. Ci sono live molto interessanti. Il venerdì 17 si parte con l'energia degli Ubermensch, poi sabato 18 l'esperienza Coldplay con il Live Play, domenica 19 lo show dei Jackson One, e attenzione perché lunedì è una gran serata, doppio appuntamento con la carica metal di Made in Black, e poi a seguire, grazie a Radio Easy Rock, grazie ai Piper Cut, la tribute dei Linkin Park, la nostra band ambassador, saremo lì anche noi sul palco a regalare qualcosa di molto interessante prima dello show appunto dei Piper Cut, quindi non perdete l'appuntamento importante, eh? E allora diamoci sotto, si parla di Piper Cut, tribute dei Linkin Park, perché no, dico io, li sentiamo, eccoli, 8 e 8 minuti 10 secondi, Linkin Park Number.

0: Ecco a lei, come le sembra?
1: Questo vino è spaziale.
0: Controllo pieno dal vigneto alla cantina. Tracciabilità, sostenibilità, nessun retrogusto di inefficienza. Equilibrato sul piano normativo. Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con il software Enologia.
2: Salute!
0: Il futuro è digitale. Con Enologia ha più gusto.
3: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
0: www.sistemipuv.it.
4: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
5: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
6: Quest'estate dimentica auto, code e stress. Parti via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. 6 giorni su 7 dal Molo Quarto di Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Bimbi gratis, sconti per famiglie e over 65. E puoi portare la bici. Viaggia comodo e risparmia. Info su libertylines.it.
7: Immagina di poter toccare la luna.
8: Moon ti porta in un viaggio spettacolare tra emozione, scienza e meraviglia al Jay Museo di Jesolo, aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.
9: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
10: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
11: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
12: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata. Solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
13: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
14: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
13: È il momento giusto per fare la spesa.
14: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
15: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
16: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
15: Goppion Caffè, bevilo buono.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
19: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
20: Ma quanto pesa la bolletta?
19: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su Synergas.it.
21: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero.

0: cine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Città di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda, la paghi la metà.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Weetabix trovi offertissime così: latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Dal 2 al 31 luglio il cuore della musica batte a Bassano del Grappa. Torna il Bassano Music Park. 11 luglio Tony Boy.
9: Solamente per amore.
8: 14 luglio Tommaso Paradiso.
10: Spero che ti arriverà davvero.
8: 15 luglio I Pooh. Info e calendario completo su 2.eventi.com. Bassano Music Park, un'estate ricca di musica.
11: Ciao Sara.
12: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
11: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
12: E usa Therapist.
13: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
11: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
13: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
14: Siete pronti ad accendere la piazza con Griglie Roventi?
15: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
14: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
15: E Griglie Roventi vi farà sganassare.
14: Si ringraziano Città di Jesolo,
15: Weber Barbecue Italia,
14: Maxi Supermercati,
15: Formaggi Tomasoni,
14: Polenta Castello,
15: GPL Beifin,
14: Birra Forst,
15: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
8: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
16: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
8: È il momento giusto per fare la spesa.
16: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
17: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
18: Fino ad esaurimento scorte.
19: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
20: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
21: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
22: Ma quanto pesa la bolletta?
23: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
24: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
2: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere. La resilienza è la nostra forza.
1: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per la Prodo in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri, alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: The Spaghetti Accident con Domi Grande su Radio Easy Rock.

Li prendo in parola i Doobie Brothers. Listen to the music. State tranquilli, lo faccio. Intanto dico anche buon venerdì a tutti voi Easy Rocker. È il 10 di luglio, fa caldo, siamo alle soglie di un bel fine settimana e mezzogiorno è passato da 5 minuti. Insomma, diciamo che tutti i fattori sono al posto giusto. Io sono arrivata qui con tanta energia oggi perché devo dire, insomma, avrò il piacere nelle prossime due ore del nostro Vespaghetti Accident di metterci anche un appuntamento gioco. E uno dice, vabbè, Domi, cosa sarà un appuntamento gioco? No, c'è gioco e gioco. In questo caso il gioco è perché insomma posso regalare un paio di biglietti per andare a sentire live i Dogstar, che sono la band in cui suona Keanu Reeves, che c'è poco da dire, è uno dei miti non solo mio ma di un sacco di gente. È un attore che effettivamente è ritornato molto volentieri alla musica, visto che era da lì che era partito. Insomma, lui voleva fare il musicista e adesso è tornato a fare il musicista. E quindi attenzione cari Easy Rocker, perché sarà esattamente quello che avverrà da qui alle 14. Quindi, come al solito, mettete da parte il nostro numero, che è il 388-893-6699, WhatsApp ed SMS, perché vi servirà per giocare. Sono Domi Grande, vi auguro davvero una buona giornata. Poi ovviamente ho tanta musica da farvi ascoltare, qualche pezzo nuovo, non ci manca proprio niente in questo venerdì. Abbiamo anche R.E.M. con Shiny Happy People.

0: attenti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte. App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce, hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
2: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
3: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
2: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
3: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
2: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Saldi incredibili da quota 3000, oltre 2000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%, sconti fino al 50%, i saldi incredibili di quota 3000, in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
8: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
9: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
10: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
11: Solo dal 9 al 12 luglio. Nobilia Prosecco DOCG millesimato brutto extra dry da 750 ml al prezzo imperdibile di 3,99€. Regina di cuori asciugatutto da 6 rotoli al prezzo imperdibile di 3,89€.
12: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
14: Subsonica, Skanka Nancy, Yngwie Malmsteen,
13: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar!
14: Vivi l'energia dei grandi palchi!
13: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
15: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago!
16: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci! Senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
15: Cooperativa Agricola Volpago. A Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
16: Info su coopvolpago.it e sui social.
17: Ma quanto pesa la bolletta?
18: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
19: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. acquacolors.eu.
20: Regola 1 con Take and Drive.

0: vai Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
1: Acquista!
2: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
1: Guida!
2: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
1: risparmia!
2: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
3: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
2: Con Take and Drive vinci sempre tu.
3: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

perché i Led Zeppelin sanno fare anche le ballate rock come questa All My Love, anche se parlando di Led Zeppelin, cari Easy Rocker, c'è una storia che fa parte del, insomma, del passato, è legata a un episodio avvenuto nel 1974 che ogni tanto ritorna e che secondo me è assolutamente da come dire condividere, metti che vi è sfuggito. Allora, dovete sapere che nel 1974, quando come presidente negli Stati Uniti c'era Gerald Ford, ok, siamo anche in un'epoca storica molto particolare, c'era stato lo scandalo Watergate, la guerra in Vietnam, insomma un periodo molto molto teso, beh, i Led Zeppelin non solo erano all'apice del successo, ma con Stairway to Heaven avevano conquistato tutte le classifiche possibili e immaginabili. Ebbene, in uno dei figli praticamente del presidente Ford, ne aveva quattro, il terzo, il terzo figlio, quando ha compiuto 18 anni, che cosa ha fatto? Ha fatto quello che fanno tutti i ragazzi di quell'età, ha invitato un po' di amici a casa, solo che casa sua era la Casa Bianca e all'epoca c'era la possibilità di salire sul tetto, c'era una porta che portava sul tetto, lui ha detto: ma sai che bello, io alla festa con i miei amici la faccio su questo tetto, e in effetti organizzò tutto portando anche lo stereo e mise il vinile proprio con il pezzo delle Zeppelin, Stairway to Heaven, sparato a volumi esponenziali, tanto che poi lo sentirono non solo tutti quelli della sicurezza, i servizi segreti, ma lo sentivano persino dall'altra parte della strada, quindi oltre tutto quel mega giardino che c'è alla Casa Bianca. Ebbene, questa storia è stata raccontata più volte, non solo dall'ex presidente, da Gerald Ford, che si scusò di oh, mamma mia mio figlio eccetera, ma dal figlio stesso, che poi ha detto: peccato, perché dopo di me nessun altro ha potuto farlo, hanno bloccato quella porta. Greta Van Fleet.

Questa Eat the Rich di Aerosmith, accelerata esattamente come quello che sarà il MotoGP che andremo a vedere questo fine settimana, perché c'è il MotoGP in Germania. Bellissima la pista, bellissima. Si disputa questa gara che è molto importante, perché andrà a chiarire un bel po' di cose. Tra l'altro mi permetto di agganciare il discorso, perché noi qui a Easy Rock, siamo Radio Easy Rock, siamo patiti di motori, insomma non l'abbiamo mai nascosto, abbiamo anche, diciamo, delle partner di un certo tipo. Ebbene, un altro patito di moto è Keanu Reeves. Ebbene sì, l'attore, è proprio lui. Infatti è stato ospite l'anno scorso, ad esempio, al MotoGP del Mugello, l'anno prima proprio in Germania, dove aveva fatto lui proprio quello che dà il via con la bandiera all'ultimo giro, praticamente prima del finale. E poi è talmente patito di moto, e ve ne sarete accorti vedendo alcuni dei suoi film, soprattutto John Wick, che lui le moto le pilota, cioè proprio le guida lui, sono le sue moto. Ha iniziato fin da giovane, al punto tale che poi ha un'azienda che costruisce moto sua e anche un team che corre negli Stati Uniti suo. E oltre a tutti questi talenti, queste passioni, il nostro Keanu Reeves da 3 anni è tornato con la sua storica band, i Dogstar, nuovo album e ovviamente un tour che lo porta in Italia al Pordenone Blues Festival nei prossimi giorni in concerto. E ricordo che noi da qui alle 14 avremo un appuntamento gioco, per cui vi regalerò proprio i biglietti per andare a sentire live i Dogs.

0: Mentre lavorano a musica nuova, abbiamo riascoltato These Are The Ways, Red Hot Chili Peppers.
1: Radio Easy Rock.
2: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Esperto sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

certo che ad ascoltare i Cure e a leggere le interviste di Robert Smith degli ultimi giorni lascia un po' perplessi, perché tu immagini che lui sia una persona nella vita molto ombrosa, un po' dark, insomma, com'è anche il suo aspetto. Invece in realtà è una persona assolutamente socievole, uno che crede anche probabilmente un po' nella casualità nella vita e, come dire, lascia andare le cose con molta semplicità, e lo ha raccontato proprio in merito alla sua collaborazione con i Rolling Stones. Oggi è uscito l'album degli Stones, Foreign Tongues, è uscito proprio oggi. Ci sono due pezzi in cui c'è la collaborazione di Robert Smith. Lui ha detto, guardate, in realtà io non è che dovevo collaborare con gli Stones, solo che da molti anni ormai mi sentivo via WhatsApp piuttosto che via mail con Andrew Watt, che è il produttore dell'album degli Stones, e ogni volta dicevamo adesso ci incontriamo di persona, e questa cosa non capitava mai per gli impegni di entrambi. A un certo punto Andrew Watt gli ha detto: guarda che io sono a Londra perché sto lavorando sull'album dei Rolling Stones, dai vieni che in studio loro hanno finito e praticamente ci beviamo una birra insieme. Quindi Robert Smith ha detto: io sono andato allo studio convinto che non solo si beveva questa birra, ma probabilmente ci ubriacavamo. E invece poi c'era ancora Mick Jagger in studio, si sono presentati con Robert Smith e alla fine ne è nata una collaborazione. E secondo me queste sono forse le cose, come dire, le situazioni più belle che ci piacciono anche da condividere di questo mondo del rock, che è così, diciamo, collaborativo, soprattutto negli ultimi anni. E adesso lo spazio è per questa signora meravigliosa che è Florence Welch, insieme ai suoi And the Machine, appena passata in concerto in Italia e ha veramente affascinato anche quelli che magari erano un po' perplessi.

0: Approfitti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.

0: Villa Prix trovi offertissime così: latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
3: Subsonica, Skanka Nancy, Yngwie Malmsteen,
2: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Brekovic, Keanu Reeves & Dockstar!
3: Vivi l'energia dei grandi palchi!
2: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
4: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
5: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
4: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
11: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
12: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
11: Goppion Caffè. Bevilo buono.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
15: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
16: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
17: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
16: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
17: Info su coopvolpago.it e sui social.
18: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
19: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
18: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
20: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
21: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
22: Acquista!
23: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
22: Guida!
23: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
22: risparmia!
23: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
24: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
23: Con Take and Drive vinci sempre tu.
24: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
25: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
26: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
27: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lusso in Piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal molo quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
28: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: È arrivato il momento di giocare con Radio Easy Rock per vincere due biglietti per andare a sentire live al Pordenone Blues Festival il 14 luglio i Dog Star. Sto parlando del trio che comprende Keanu Reeves, sì, proprio lui, l'attore, quello di Matrix, il John Wick che tutti noi conosciamo, che però è un grande bassista e in effetti con i Dog Star sta girando in tour in giro per il mondo. Ebbene, il 14 saranno al Pordenone Blues Festival, ci saranno anche due band che faranno da opener prima di loro, suoneranno anche i The Damned Truth e Frano Livingstone, mentre gli headliner sono appunto i Dog Star. Il primo che manda un WhatsApp al 388-893-6699 a Radio Easy Rock con scritto semplicemente Dogstar, ok? Perfetto. O anche il vostro nome, mi può andare bene anche il vostro nome. Ebbene, i due biglietti sono suoi e sarà veramente un grandissimo concerto.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Io me lo sentivo, ma io me lo sentivo che a vincere i biglietti per vedere i Dog Star con al basso il mitico Keanu Reeves ci sarebbe stata una donna, e me lo sentivo che finiva così. Ebbene, l'appuntamento gioco c'è stato, ricordo che abbiamo regalato a Veronica, che ovviamente è molto emozionata, i due biglietti per andarvi a sentire live, questo il 14 di luglio al Pordenone Blues Festival, in un contesto bellissimo che è il Parco San Valentino, dove la musica ormai è di casa da tanti anni. I Dog Star con Keanu Reeves, Brett Domrose e Rob Mailhouse, questa è il trio praticamente che sentirete live, e dopo, mi raccomando Veronica, voglio il racconto nel dettaglio. Si gioca ancora comunque su Radio Easy Rock, non preoccupatevi, altri appuntamenti da mattina a sera. Intanto la nuova di Johnny Marr, Spin.

La nuova di Johnny Marr si intitola Spine e devo dire che l'uomo, il ragazzo è, perché è sempre un ragazzo, è veramente una garanzia. Radio Easy Rock.

0: Trovi offertissime così: latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!

0: e tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
1: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e lusso in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Radio Easy Rock, viabilità.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buona serata, ben trovati. È il solo traffico intenso a provocare al momento rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Vicenza Est e rallentamenti verso Milano tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sempre sulla 4 sono segnalate code in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57 e proprio sulla 57 tangenziale di Mestre verso Trieste il traffico intenso provoca code tra Terraglio e il bivio per la 27. Traffico intenso anche sulla 28 Portogruaro Conegliano verso la 4 con code all'altezza della barriera di Portogruaro. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ciao Sara.
8: Oh, senti, stasera partita padel.
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Weetabix trovi offertissime così: latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
5: Quest'estate dimentica auto, code e stress. Parti via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. 6 giorni su 7 dal Molo Quarto di Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Bimbi gratis, sconti per famiglie e over 65. E puoi portare la bici. Viaggia comodo e risparmia. Info su libertylines.it.
6: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
7: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
8: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
10: Ciao Sara.
11: Ciao! Senti, stasera partita padel?
10: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
11: E usa Therapist.
12: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
12: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
13: Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
14: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
15: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
14: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
15: Info su coopvolpago.it e sui social.
16: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
17: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
18: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
19: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
20: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
19: Goppion Caffè, bevilo buono.
21: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Stati Uniti, Iran, i colloqui proseguono ma il cessate il fuoco è finito. Lo precisa Trump che intanto rispondendo sul presunto piano iraniano per eliminarlo dice: ho dato istruzione di bombardare con una potenza mai vista se mi dovesse accadere qualcosa. Il disastro di Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi in Brianza ha preso parte alle commemorazioni per i 50 anni dal disastro della diossina. E nell'area bonificata dove è stato istituito il parco naturale Bosco delle Querce si è rivolto ai giovani.
2: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
1: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report mentre proseguono le indagini sull'attentato al suo conduttore Sigfrido Ranucci. Perquisita l'abitazione dove, prima di partire per l'Africa, viveva il factotum di Walter Lavitola, ritenuto il mandante. Ed è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Prix trovi offertissime così. Latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
5: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
6: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
7: Quest'estate dimentica auto, code e stress. Parti via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. 6 giorni su 7 dal Molo Quarto di Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in Piccolo. Bimbi gratis, sconti per famiglie e over 65. E puoi portare la bici. Viaggia comodo e risparmia. Info su libertylines.it.
8: Al centro commerciale Vale Center sono arrivati i saldi super. Lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
10: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
11: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata. Solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
12: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
13: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
12: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
13: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
12: Si ringraziano Città di Jesolo,
13: Weber Barbecue Italia,
12: Maxi Supermercati,
13: Formaggi Tomasoni,
12: Polenta Castello,
13: GPL Beifin,
12: Birra Forst,
13: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi. Chase
14: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
16: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
17: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
18: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
17: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trevaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
18: Info su coopvolpago.it e sui social.
19: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
20: Fino al 22 luglio, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 23 luglio al 5 agosto su una spesa minima di 60 euro.
19: È il momento giusto per fare la spesa.
20: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
19: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
21: Radio Easy Rock, viabilità.
22: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
0: Buona serata, ben trovati per un nuovo aggiornamento. Residui incolonnamenti dovuti al traffico intenso sulla tangenziale di Mestre nel tratto tra Terraglio e il bivio per la 27. Lungo i restanti percorsi di nostra competenza il traffico scorre in modo regolare. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre. Dalle 22 di domenica 12 alle 5.30 di lunedì 13 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla 57, Spinea sulla 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon proseguimento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
22: Per rimanere sempre

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: in forte ribasso ai supermercati Maxi Eurospesa Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
1: Solo dal 9 al 12 luglio. Nobilia Prosecco di OCG millesimato brutto extra dry da 750 ml al prezzo imperdibile di 3,99€. Regina di cuori asciugatutto da 6 rotoli al prezzo imperdibile di 3,89€.
2: Supermercati Maxi Eurospesa Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Siete pronti ad accendere la piazza con griglie roventi?
4: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
3: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
4: E griglie roventi vi farà sganassare.
3: Si ringraziano Città di Jesolo,
4: Weber Barbecue Italia,
3: Maxi Supermercati,
4: Formaggi Tomasoni,
3: Polenta Castello,
4: GPL Beifin,
3: Birra Forst,
4: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
5: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
6: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
5: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
6: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
5: Si ringraziano Città di Jesolo,
6: Weber Barbecue Italia,
5: Maxi Supermercati,
6: Formaggi Tomasoni,
5: Polenta Castello,
6: GPL Beifin,
5: Birra Forst,
6: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
7: App Mega regala 5 euro sulla spesa. Scarica subito l'app, crea il tuo codice personale e attiva il tuo coupon. È facile e veloce. Hai tempo fino al 31 luglio. Bastano pochi click per iniziare a risparmiare. Con Mega la convenienza è a portata di app.
8: Radio Easy Rock.